Ciao a tutti e bentornati a Suono ma nessuno apre. Qualcuno dirà, bentornato tu, noi non ce ne eravamo mica mai andati. In effetti sono mancato per qualche mese e ciò è dovuto principalmente al tempo libero che è sempre troppo poco per portare avanti le nostre passioni. Che dire, intanto come state? Spero tutto bene, anzi colgo l'occasione per augurare subito a voi e ai vostri cari un felice 2024 all'insegna della serenità e anche della buona musica. Del resto io sono qui anche per questo, per provare a stuzzicare il vostro appetito musicale e farvi trascorrere la solita mezz'oretta spensierata. Ma andiamo al sodo. Pochi giorni fa sono arrivato a cifra tonda. Ho compiuto 40 anni. Ebbene sì, c'è quel 4 davanti che mi fa entrare ufficialmente negli anta. Per cui mi è venuta voglia di festeggiarli insieme a voi. E per farlo ho preso spunto da ciò che tempo fa ideò Bono degli U2, uno qualunque proprio, che in occasione del suo 60° compleanno escogitò una cosa molto carina, per quanto difficile da realizzare. Compilò infatti una lista delle 60 canzoni che gli hanno salvato la vita. Era proprio questo il titolo, 60 Songs That Saved My Life, una frase che ho preso e rimodellato, preferendo orientarmi sugli album, perché farlo con le canzoni sarebbe stato impossibile. Ci avevo anche provato, ma ho desistito subito. Più ne scrivevo su un foglietto, più avevo la sensazione di lasciarne fuori un mucchio. Non che selezionare 40 album sia molto più semplice, eh? Ecco, è banale proporre il classico listone? Boh, forse, però secondo me è comunque un modo carino per confrontarsi in leggerezza sulla musica, che è un po' lo scopo principale di questo podcast. In questi 40 dischi ci sarà qualcosa di famoso e qualcosa di meno conosciuto, nomi di cui ho già parlato e altri inediti, cose che vi piaceranno e qualcuna per cui penserete «ma che schifo di gusti hai!» e infine, lo spero, qualcosa che vi farà dire «aspetta, questa me la segno». Ultima annotazione, quelli che citerò non sono per forza i dischi migliori, ma semplicemente quelli che hanno significato qualcosa in più per me, fino a oggi.

Noel Gallagher una volta disse: se non riesci ad andare a letto con una persona dopo averle fatto ascoltare Burt Bacharach, significa che non ne valeva la pena. Già, Bacharach era un autentico mago del pop e la prima volta che sentii le melodie sopraffine di Reach Out, il suo disco del 1967, mi si aprì letteralmente un mondo. Si tratta del classico artista per il quale faremo fatica a nominare un paio di titoli, ma se lo ascoltassimo per caso in radio esclameremmo: ah, ma questa è famosissima! E poi a lui sono legato perché mi ricorda il primo articolo importante che scrissi per un'autorevole testata in occasione di un concerto nella mia città.

che sia benedetta la serie Gli Osbourne, che andava in onda 20 anni fa su MTV. Io ero appena maggiorenne e fu così che scoprii quel mito di Ozzy. Prima come, diciamo, attore, poi me ne innamorai anche come cantante. Il disco Paranoid del 1970 dei Black Sabbath è un capolavoro, e non per modo di dire. E sarebbe pure riduttivo definirlo solo heavy metal. Ci sono pezzi incredibili che da soli valgono intere discografie. Penso a Planet Caravan, una delle cose più acide e psichedeliche mai concepite, con quell'incedere quasi funereo. Ricordo che rimasi di sasso al primo ascolto. E a proposito di intro, che mi hanno ipnotizzato fin dai primi istanti.

Aqualung dei Jethro Tull del 1971 non ha bisogno di presentazioni, grazie anche all'iconica copertina, un acquerello che ritrae la sofferenza di un senzatetto attempato, sdentato, deperito e vestito di stracci, protagonista più o meno in ogni traccia di questa sorta di concept che racconta le condizioni di vita degli emarginati e degli strati poveri della società, attraverso sonorità progressive rock con vigorosi accenni hard mescolati a una forte vena folk. Il tutto caratterizzato da un uso massiccio ma mai banale dell'inseparabile flauto. Aqualung è l'acuto più splendente dei Jethro e mi lega a un grandissimo amico che me li ha fatti scoprire e con cui andai a sentirli più volte dal vivo.

una delle rare volte in cui una musica, una voce e una storia mi hanno fatto commuovere. Questi sono i fratelli Carpenters, sempre dal 71, col disco omonimo. Le canzoni dei Carpenters sono l'emblema dell'innocenza e vi sfido a non emozionarvi come capita a me. Musica di rara bellezza in cui svetta la voce commovente della dolce Karen. Il suo timbro ha un qualcosa di magico, irripetibile, mi crea una voragine ogni volta nel cuore. E in certi frangenti è davvero difficile trattenere la lacrima. Questo è un disco che ascolto quando ho bisogno in qualche modo di ripulirmi, passatemi il termine. La storia di Karen, morta giovanissima, è straziante e magari un giorno la scopriremo insieme.

What's Going On, il capolavoro dell'icona Marvin Gaye, che nel 71 ebbe un impatto gigantesco, è un album di grande intensità emotiva. A partire dalla copertina, con un Marvin dal volto preoccupato ma lo sguardo fiero, la barba incolta e il colletto alzato, su uno sfondo piovoso. Per proseguire con le sonorità, Soul

soul contaminato da influenze jazz, funk e gospel, e una vocalità dalle sfumature dimesse e senza eccessi, con cui Marvin riesce a comunicare sia emozioni positive che turbamenti. Un disco da avere assolutamente nella propria collezione, anche per i messaggi che trasmette, toccando i grandi temi sociali del suo tempo. Adesso un saltino al 72, ma rimaniamo avvolti da atmosfere soul. I know you ride up, baby, you might miss me when I'm gone. See, baby, when I'm gone. Better think on it, ride up, baby, you might miss me when I'm gone, gone, gone. I tell you when I'm gone. What Color Is Love di Terry Callier continua a folgorarmi come la prima volta. Non avevo mai sentito un disco soul di questo tipo prima e non ne ho più sentiti dopo. Un album sensazionale che bilancia momenti di pathos estremo ad attimi più sussurrati. Una serie di canzoni che ti tolgono il fiato con una produzione esotica, cinematografica. Una miscela miracolosa in cui si fondono due anime, il folk alla Nick Drake e la tradizione nera. Il tutto condito da una vocalità impressionante. Insomma, con questo disco ho finito gli aggettivi che conoscevo, ma era doveroso. C'è poco da aggiungere, voto 10. E non ho il tempo di parlare della copertina, un'immagine potentissima. Ah, a proposito di Nick Drake.

Moon è uno dei miei dischi da isola deserta e credo valga per tanti di voi. Il suo autore, che in vita purtroppo non fu considerato, è Nick Drake, esponente del lato più fragile del folk inglese. Fragile, esattamente come lui. Ragazzo dal carattere schivo e taciturno, ma con una capacità espressiva fuori dal comune, con cui manifestava il suo malessere interiore. Con la sua chitarra ha disegnato un pugno di melodie cristalline dall'atmosfera intima. L'ho detto poc'anzi per Karen Carpenter, ma devo ripeterlo. Nick Drake è uno di quei pochissimi a riuscire a commuovermi. Una voce pura, una discografia dalla bellezza disarmante, ricca di emozioni. Impossibile non rimanerne stregati.

Come per tanti miei coetanei, da ragazzo i Queen sono stati la mia porta d'ingresso alla scoperta del rock. Poi ho preso altre strade, ma loro rimangono lì. E un album come Queen 2 resta per me uno dei loro più genuini e limpidi, prima dell'esplosione come fenomeno mondiale. Queen 2 ha una doppia anima, il bene contro il male, un lato bianco, curato da Brian May, e uno nero, firmato da Freddie Mercury, che mostra anche un'altra sua faccia. Da giovane infatti era fissato col fantasy, per cui qui è un tripudio di nani, fate, un re topo, orchi, maghi e luoghi inventati. La formula dei Queen avrà il suo apice con A Night at the Opera, ma se volete ascoltare i Queen più veri, è questo l'album giusto.

1977 i Fleetwood Mac danno alle stampe Rumours, e poteva mancare in questa lista. Fate voi, a questo disco ho dedicato un'intera puntata. È uno di quelli che le prime volte mi hanno fatto esclamare: bella questa canzone, wow, bella anche questa, aspetta, ma questa che capolavoro è? Ehi, ma c'è anche quest'altra, no vabbè, ma questa è una perla. Insomma, quello che si può definire un disco da 10, scaturito da un contesto tutt'altro che idilliaco, in un clima disastroso, tra litigi, abuso di droga, eccessi di varia natura e, soprattutto, drammi sentimentali. Le melodie radiose, la produzione scintillante e gli arrangiamenti impeccabili rendono però ancora oggi Rumours un disco fuori dal tempo.

quando mi viene voglia di ascoltare grandi canzoni d'autore, guidate da una voce prodigiosa, opto sempre per The Stranger, l'album che ha consacrato il newyorkese Billy Joel. È eccezionale, non mi stanca mai. Ci sono tanti album che amo anche se non perfetti. Questo invece lo è, dall'inizio alla fine. Stamattina l'ho riascoltato e dopo ogni canzone dicevo, questa è la migliore. Poi finiva la successiva e pensavo, no aspetta, forse è questa la migliore. Una decina di racconti su New York tutt'altro che scontati, come Scenes from an Italian Restaurant, una suite di 7 minuti composta da 3 canzoni incastonate tra loro. Una vera delizia. The Stranger di Billy Joel è semplicemente un classico. I'm in the-

Sono stati loro, assieme a quei folli dei Divo, a farmi conoscere l'attitudine punk da un punto di vista diverso rispetto ai Sex Pistols. Questo perché i Blondie sono uno dei gruppi più eclettici di sempre e nei loro dischi, come Parallel Lines, hanno messo in mostra tutto il loro arsenale, dal punk alla disco fino addirittura al rap, tutto frullato insieme. Grazie alla loro apertura mentale hanno creato un miscuglio originale che li rende difficilmente catalogabili. Il tutto elevato dallo stile iconico della splendida Debbie Harry, l'anima del gruppo, che proprio per il suo forte impatto a volte ha offuscato il valore artistico della band. Tra le altre cose, Debbie è stata fondamentale nella lotta al sessismo in musica.

anche a loro ho dedicato un episodio per intero e il motivo è presto detto. I Kraftwerk, i quattro uomini macchina, hanno lasciato un segno profondo. L'esempio più fulgido è uno dei miei album del cuore, The Man Machine, targato 1978. Un lavoro che trasforma l'elettronica in un qualcosa di universale, in poche parole la rende pop. Vedasi ad esempio The Model che abbiamo in sottofondo, una perfetta canzone pop. Anni fa li vidi in concerto all'Arena di Verona, un'esperienza sensoriale come nessuna. Non è esagerato dire che i Kraftwerk siano tra le band più influenti di sempre. Vi basti pensare che, numeri alla mano, sono il gruppo bianco più campionato della storia.

In questo podcast ho citato spesso Nile Rodgers, chitarrista e co-leader degli Chic. Ma non ricordo se ho mai detto che per me gli Chic, il loro meglio, l'hanno dato in veste di produttori del capolavoro delle Sister Sledge del 1979, We Are Family. Uno degli apici assoluti della disco music tradizionale, ma con arrangiamenti molto moderni, e le voci sublimi delle sorelle Sledge che, unite alla loro presenza scenica, rendono il tutto così elegante. Momento più alto, l'avvolgente Lost in Music, ma non mancano le ballate più soffuse. Insomma, se mi chiedeste qual è un album disco music da avere, risposta immediata: We Are Family delle Sister Sledge, senza neanche pensarci un attimo.

Ok, Thriller è stato una rivoluzione, ma è Off the Wall l'album che esprime l'essenza di Michael Jackson, quello che segna il suo passaggio all'età adulta, non solo anagraficamente. È il primo infatti di cui è responsabile, oltre a essere il primo del binomio con Quincy Jones. Off the Wall è fantastico, ci suonano turnisti di prim'ordine, fanno una comparsa ospiti come Paul McCartney e Stevie Wonder. Il groove è sempre in prima vista ed è stato capace di sopravvivere al crollo della disco music che avvenne in quei mesi, facendo quindi da ponte ideale tra due decadi. Rock With You, ad esempio, è la sintesi perfetta tra le radici Motown e uno sguardo al pop del futuro, che verrà sancito con Thriller.

la foto di copertina col fenicottero rosa è così attuale che potrebbe uscire oggi. Eppure stiamo parlando di un disco del 79. E che disco? Anzi, e che debutto? Questo è l'album d'esordio omonimo di Christopher Cross, un mirabile esempio di soft rock della West Coast. Produzione patinata, melodie ispirate e chitarre e armonie vocali di pregevole fattura. Un album ricco di spunti e impreziosito dai singoloni Sailing e Ride Like the Wind. È il disco che ascolto ogni qualvolta in cui sento il bisogno di una musica che mi coccoli. Ed è molto estivo. È come trovarsi su una barca, sorseggiando un drink frizzante, il vento tra i capelli, il rumore dell'oceano e Christopher Cross sotto coperta che canta.

Prima incursione in terra nostrana, entriamo negli anni 80 con Nero a metà, il disco con cui Pino Daniele diventa ufficialmente Pino Daniele, il suo manifesto. Una serie di canzoni in cui il napoletano si inserisce abilmente dentro ritmi e armonie funk blues, raggiungendo la miscela perfetta di generi afro-america-napoletani. Ma è un disco che sa anche far commuovere, come in quel quadretto garbato intitolato Quando Chiove. Nero a metà è così bello che appena finito ti fa venire la tentazione di ricominciare da capo. Di un gigante come Pino non si parla mai abbastanza, e invece si dovrebbe, perché con la sua ricerca musicale ha cambiato le carte in tavola in Italia. E dicevamo dei ritmi funk?

Saranno 3 anni che voglio riservare un episodio a un paladino della black music come Rick James, e un giorno lo farò. Perché? Per mille motivi. Per il suo carattere sopra le righe, perché è stato uno dei primissimi a scagliarsi contro il razzismo in radio e tv, per la complessità musicale, per l'immagine oltraggiosa e sessualmente esplicita, e per i suoi dischi, tra cui spicca Street Songs del 1981, che contiene anche la campionatissima Super Freak. Pur essendo più o meno contemporanei, trovo che Michael Jackson e Prince abbiano attinto a piene mani dal talento smisurato di Rick James, il folle principe del funk. Si tratta a tutti gli effetti di un padrino, per tanti venuti dopo. Come i prossimi.

New York, Bronx, 1982. Uno dei padri fondatori dell'hip hop, Grandmaster Flash, assieme ai Furious 5, pubblica la pietra miliare The Message, un disco trainato dalla title track che è considerata da molti come la prima traccia hip hop impegnata, la prima a contenere un messaggio politico. Con The Message il rap diventa un mezzo di denuncia attraverso cui i rapper raccontano i problemi della società, descrivendo in maniera cruda la vita disagiata del ghetto. Con versi amari come Dio ti sorride, ma lo fa a mezza bocca perché anche lui sa cosa sarai costretto a passare. The Message per me fu un'epifania. Quando l'ho scoperto, ho capito da dove proveniva tanto del rap che ascoltavo da ragazzo.

Gli ascoltatori più attenti del podcast avranno intuito che la mia corrente musicale preferita è la New Wave. E New Gold Dream dei Simple Minds è per me la miglior rappresentazione di quella scena. Un disco che mi fa disperare di non aver vissuto gli anni Ottanta. Le atmosfere sono in perfetto equilibrio tra il cupo e la dance. Il basso è ipnotico, chitarre e tastiere si intrecciano talmente bene che a volte non distingui le une dalle altre. Anni fa andavo a correre con le cuffie nelle orecchie. Un giorno la memoria del mio lettore MP3 si ruppe e per qualche motivo rimase dentro solo questo disco, che quindi dovevo ascoltare ogni volta. Così l'ho imparato a memoria. Forse potrei pure suonarlo, anche se non so fare.

Franco Battiato è uno dei miei artisti preferiti in assoluto e so che è un pensiero comune a tanti. Però vi confesso, il suo disco che mi ritrovo ad ascoltare di più non è un suo disco, ma è quello che concepì per Milva nel 1982, dal titolo Milva e dintorni. Una serie di brani che il maestro ha cucito attorno alla personalità magnetica della Pantera di Goro e che non sarebbero stati gli stessi cantati da un altro. Battiato la reputava una musa di straordinaria eleganza e Milva e dintorni è un disco coraggioso, soprattutto per lei, che accetta di mettersi in discussione. La punta di diamante è Alexanderplatz, ispirata alla piazza di Berlino Est, con un ritornello di grande effetto, magistralmente interpretato.

E restiamo in Italia con una band che a un certo punto ha attuato una delle trasformazioni più radicali mai verificatesi in musica. I Mattia Bazar, che dopo gli inizi all'insegna della musica leggera, nei primi anni 80 hanno optato per un cambiamento totale, modernizzando look e musica, con una clamorosa svolta elettronica. Una mutazione che consentì al loro sound di gareggiare tranquillamente con le migliori produzioni britanniche del periodo. Tango, il disco del 1983, è uno dei risultati di quel nuovo corso e rimane una delle opere italiane più influenti per le generazioni seguenti. Tra i suoi artefici c'è Mauro Sabbione, grande tastierista scomparso di recente, che ebbi l'onore di ospitare nel podcast.

I Dédé sono uno dei progetti musicali più sottovalutati di tutta la New Wave. Ho detto progetto perché dietro si cela una sola persona, il genio Matt Johnson. Non ho mai sentito qualcosa di veramente accomunabile e se mi chiedeste un gruppo simile ai Dédé non saprei proprio cosa rispondervi, tanta è l'originalità. Soul Mining, con una copertina meravigliosa, è un disco che inserisco tra i miei 40 del cuore. Perché eleva il pop al rango di arte, per le diverse venature sonore e perché mi ricorda un periodo dolce amaro. Mi ero da poco lasciato con la mia ragazza, ma negli stessi giorni anche un mio amico si era mollato. E questo disco ci univa perché fu per entrambi la colonna sonora di quel periodo mesto.

1984, il mio anno, ed esce uno dei dischi che ho ascoltato di più in vita mia, Diamond Life, di e degli Sade. Ogni cosa infatti in questo gruppo ruota intorno a lei, Sade Adu. E dopo tutti questi anni è ancora un album di una bellezza abbagliante, ricco di brani eleganti, languidi e sensuali. Anche se poi sullo sfondo c'è sempre un'indecifrabile malinconia. Il sound di Sade è un misto di soul e R&B, che molti chiamano sofisti pop, a indicare quel pop un po' jazzato, di grande charme e carisma, con arrangiamenti ammaglianti ma minimali. Less is more, come si dice in certi casi. Una musica perfetta per una cena intima innaffiata da un buon vino.

Loro sono un mio pallino, nonché uno dei gruppi più sfigati di sempre. Non ho il tempo di approfondire, ma hanno canzoni che non mi capacito di come non siano diventate delle hit per quanto sono orecchiabili. Eppure la cattiva sorte gli ha giocato un brutto tiro. Parlo dei China Crisis, nome che forse vi dice poco. Il loro disco dell'85 si chiama Flaunt the Imperfection, cioè ostenta l'imperfezione. Un ossimoro, dato che questo album è perfetto. Ed è probabilmente il disco che sento che mi rappresenta di più. Poche settimane fa sono stato intervistato per un progetto e una domanda era: se tu fossi un disco, quale saresti? Ci ho messo 2 secondi a rispondere. Flaunt the Imperfection, dei China Crisis.

i Cure hanno una delle discografie più di qualità che esistano. Se ci penso però, i loro due dischi che mi esaltano di più sono The Head on the Door dell'85 e Disintegration dell'89. Ma se mi puntaste una pistola chiedendomi di scegliere tra i due, probabilmente mi butterei su The Head on the Door, perché credo sia il più completo, un compendio di musica pop moderna. C'è un po' di tutto, un inno da stadio, un paio di momenti oscuri, qualcosa di più rock, due singoloni pop per eccellenza, eccetera eccetera. Insomma, ve lo consiglio se non sapete da dove partire per approfondirli. Questo è anche il disco che ha dato il via alla loro fase più pop, grazie alla quale diventeranno pian piano un fenomeno di massa.

Non ricordo se l'avevo già detto in passato, ma c'è una band famosa che fino a poco tempo fa avevo sempre snobbato. I Dire Straits. Non mi dicevano nulla. Non c'era un motivo particolare, era così e basta. Poi è arrivata la pandemia e un giorno, per puro caso, mentre ero chiuso in casa, misi su Brothers in Arms, il loro bestseller del 1985. In un attimo sono diventati la colonna sonora perfetta della mia quarantena. E ogni volta in cui ripenso quel periodo desolato mi vengono in mente loro. Che detta così può sembrare triste, ma intendo che la loro formula, l'inconfondibile chitarra di Knopfler e il suo timbro greve, mi hanno tenuto compagnia in un momento di solitudine. E non lo scorderò mai.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, direttamente da Introspective del 1988, anche questo uno dei miei dischi del cuore. Un album inebriante, molto notturno. Quando lo ascolto vengo proiettato virtualmente in una discoteca di fine anni 80. Sì, è un album dai toni nostalgici, ma danzereccio, quasi house, perché a volte ci vuole. Ma non per questo è facile e banale. Il suo successo è sorprendente perché si tratta di un lavoro tutt'altro che commerciale, visto che contiene solo 6 canzoni intricate e lunghissime, anche 8-9 minuti ciascuna. Del resto, i Pet Shop Boys, uno dei duo più famosi e straordinari di sempre, sono rinomati per essere tra i più colti, intellettuali e letterati dell'8 anni 80.

Questo più che un album è un incantesimo, una sequela di canzoni dall'atmosfera arcana, sospesa e rarefatta, capaci di cullarti e un secondo dopo di metterti addosso un'angoscia incredibile. Mi riferisco a Watermark, il capolavoro di Enya del 1988. Ogni volta in cui lo ascolto mi trasporta in un'altra dimensione. Un gioiello luminoso che ti strega con melodie celtiche e quelle tastiere usate a mo' di percussioni africane, come nel tormentone Orinoco Flow. Un sortilegio misterioso, esattamente come lei. Nel tempo ho cercato qualcosa di simile, ma niente riesce a competere con questa perla, composta in stato di grazia. E continuiamo con sonorità riflessive, entrando ufficialmente negli anni 90.

Se nell'autunno del 1990 accendevate la radio, una volta su tre avreste sentito qualcosa di mai udito prima, qualcosa di nuovo, ambiguo, che univa sacro e profano, chiesa e discoteca, sensualità e religione, canti gregoriani e musica elettronica. Ovvero il progetto musicale denominato Enigma, che diede alla luce un vero e proprio album spartiacque che ha segnato il passaggio della musica dagli anni 80 ai 90, perlomeno in ambito elettronico, perché proponeva un suono sperimentale, una dance lenta con tastiere e percussioni elettroniche che fanno da tappeto a cori sacri. Un prodotto che di primo acchito mi fece dire: «Ah, ma quindi si possono fare anche queste cose nella musica?»

campioni indiscussi della filosofia divertimento alcol feste, gruppo marcio fino al midollo e non se ne vergognano, fatti, strafatti e strafottenti. Sono gli Happy Mondays che nel 1990 ci regalano il capolavoro della cosiddetta scena Manchester, l'album Pills and Thrills and Belly Aches, un disco lercio, drogato e malato, ma anche sexy e spassoso. Uno dei sound più fighi mai concepiti, bassone pulsante, tastiere, chitarre, effetti e gli anni 60 che si fondono con un ritmo ballabile. I testi sono tossici, luridi, a tratti drammatici, ma cantati con un'inclinazione quasi gioiosa e una pasticca di ecstasy in tasca. 10 brani, uno più fresco dell'altro, impossibile non farsi coinvolgere.

Mancano 10 album al termine della puntata e tra i miei 40 del cuore, un posto di rilievo lo occupa Automatic for the People, dei Rem, uscito nel 1992. Un disco che fece di tutto per risultare indigesto alle classifiche, perché poco diretto, dominato dall'ansia e trascinato da ballate struggenti e ombrose, lontane dalla briosità dei lavori precedenti. Eppure fu un successo. Nel 92, l'epoca del grunge e delle chitarre rabbiose, i Rem non si snaturano e decidono di optare per un tono tetro, sorretto da chitarra acustica, mandolini e violoncelli. Lo testimoniano la struggente Everybody Hurts e questa splendida Drive, brano potente ma asciutto, non urlato e contraddistinto dal timbro solenne di Michael Stipe.

uno degli emblemi della storica etichetta Sarah Records. Musica perfetta per la stagione buia e fredda, ma allo stesso tempo rilassante. Questa può essere la descrizione del mini album, appena 26 minuti, If Wishes Were Horses, dei Blue Boy 1992. Una manciata di brani indie pop cristallini, brevi, emozionanti, con chitarre gentili, quasi timide, arpeggianti o appena pizzicate, e quelle vocine fragili, sognanti, che sembrano sempre sul punto di spezzarsi e invece ti avvolgono come una carezza e arrivano dritte al cuore. Un disco bellissimo da ascoltare davanti a un bel tramonto.

L'ho sempre detto anche nell'episodio sul Britpop e lo ripeto. Mi piacciono molti pezzi degli Oasis, ma per me la palma di miglior band Britpop va ai Blur. E se mi chiedeste un disco inglese di quel periodo da ascoltare, risponderei sempre con il loro Parklife, datato 1994. Che poi definire i Blur solo come Britpop è ingiusto, il loro punto di forza è proprio la versatilità. All'interno dello stesso album, infatti, creano un piccolo microcosmo, mantengono una certa impronta e in fin dei conti sai dove andranno a parare, ma il tragitto per arrivarci è ricco di accorgimenti che rendono i brani sempre stimolanti. Una serie di ritratti ottimamente dipinti, accompagnati da musica fantasiosa.

Una delle volte in cui mi sono emozionato di più per una canzone è stata quando ho visto un video in cui tutto il pubblico di uno stadio intonava a memoria I Won't Back Down di Tom Petty. Non è così scontato, dato che quella gente era allo stadio non per un concerto, ma per una partita. Lì ho capito l'impatto di Tom Petty negli States. Il suo album che preferisco è Wild Flowers e Petty è probabilmente il mio cantautore rock preferito, rock in senso stretto. Mai esagerato, sempre fine e misurato anche nelle cose più ruvide. Uno dei pochi al mondo la cui seconda parte di carriera è ai livelli della prima. I suoi lavori tra fine anni 80 e metà anni 90 infatti sono semplicemente grandiosi.

A questo album mi lega una questione più romantica, perché lo ascoltavo in continuazione agli inizi della mia relazione con la mia compagna, Michela. Mi riferisco a Amplified Heart degli Everything But The Girl, sempre del 94. Ero completamente assuefatto dai brani intimi e maturi che si susseguono in scaletta. E nei primi mesi di innamoramento ascoltavo davvero solo questo. Anche perché si tratta di una delle band, anzi dei duo, più poetici e malinconici che l'Inghilterra abbia mai prodotto. La splendida voce di Tracy Thorn, vellutata, bassa e ricca di sfumature, non annoia proprio mai. Come nella famosa Missing e nelle altre piccole delizie acustiche che compongono questo grande disco.

qui vale un po' il discorso che ho fatto pochi minuti fa con i Kraftwerk, ma aggiornato a 20 anni dopo. Nel 98 infatti esce un disco dal suono liquido, Moon Safari degli Air, duo francese di gran classe, che adoro perché ha saputo rendere attuale l'elettronica più sofisticata degli anni 70, unendola a una spiccata sensibilità pop e una certa vena psichedelica. Qualcuno li ha accostati ai Pink Floyd per certe cose e vi garantisco che non è una bestemmia. Moon Safari è uno degli album più importanti degli ultimi 25 anni e uno di quelli che ho avuto la fortuna di ascoltare in diretta. Incredibile dal primo all'ultimo minuto, senza un momento di stanca.

Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo in Scandinavia nel 2001, quando viene dato alle stampe Melody AM dei Royksopp. Ecco, per capire perché è tra i miei dischi del cuore, vi basti sapere che la sua copertina è il mio sfondo, sia dello smartphone che del PC, da, circa 15 anni. Alle superiori ero in fissa col videoclip della hit Remind Me, perché mi ricordava il videogioco The Sims. E quando poi ho scoperto che all'interno dell'album c'era pure una rivisitazione in chiave electro di un pezzo di Burt Bacharach, ho capito che non avrei potuto più farne a meno.

Esagero. Questo è forse l'album che ho ascoltato di più tra quelli usciti dopo il 2000. Si tratta di The Western Lands, firmato dai Gravenhorst, che poi è il progetto di un uomo, Nick Talbot, purtroppo scomparso di colpo qualche anno fa. Si tratta di uno dei vertici del folk rock di inizio millennio, con qualche striatura elettronica e melodie pacate che a tratti ricordano qualcosina Ina di Thom Yorke. Ma il disco ha un'atmosfera unica, tutta sua, che ti scalda il cuore. È mite, disilluso, riflessivo, sognante, sta in un mondo tutto suo. Ascoltatelo e ogni brano vi sembrerà una sorpresa, ve lo garantisco.

Andiamo avanti di 4 anni nel 2011 per parlare dei Real Estate con il loro Days, che ha molti punti di contatto col precedente, molte similitudini. Ha gli intrecci tra chitarre e voce sognante, ha un contesto intriso di atmosfere malinconiche. Eppure in questo caso è tutto più leggero. Scorre liscio come bere un bicchiere d'acqua e quando lo hai finito vuoi subito rimetterlo su. Io ci sento anche qualcosina dei Rem. Ai tempi fu una graziosa boccata d'aria fresca nel contesto indie americano. Di dischi simili ce ne sono parecchi, ma pochi hanno centrato l'obiettivo, come in questo caso.

Per il 40° e ultimo disco atterriamo nel 2013. Se quello di Gravenhurst è quello che ho ascoltato di più tra le uscite post 2000, questo invece, sempre dello stesso periodo, è il mio preferito. L'ho pure comprato in originale, privilegio che nel mio caso vantano solo quelli che amo veramente. Parlo dell'epico Big TV a opera dei White Lies, un lavoro infarcito di brani potenti come dei torrenti in piena, con arrangiamenti ariosi, tante schitarrate e cori liberatori, anche nei momenti più lenti e dilatati. Una bomba atomica. So che molti li reputano troppo derivativi dagli anni Ottanta. Di certo gli spunti dal passato ci sono, ma i White Lies hanno un sound peculiare e moderno, oggi come in quel 2013. Ed è proprio nel 2013 che ci fermiamo, anche perché, lo ammetto, negli ultimi anni ho ascoltato meno cose. E poi un disco, per entrare nel mio cuore, ha bisogno di tempo. Magari mi colpisce subito, ma deve comunque stare lì a decantare un po'. Non lapidatemi se ho tenuto fuori tanti nomi grandiosi, ma come dicevo all'inizio, ho dato priorità ad album che hanno significato qualcosa in più per me. Non so, ad esempio, io adoro gente come Battisti, Prince, i Roxy Music, per dirne alcuni. Gli ho pure dedicato diversi episodi. Hanno molti grandi dischi, ma magari non c'è un apice solo a cui sono legato. Mentre al contrario, potrei aver menzionato il grande disco di un artista del quale però non mi piace nient'altro in egual modo. Questo è stato un episodio molto corposo, pieno di nomi e più lungo del solito, per cui direi di non appesantirlo oltre, e visto che la carne al fuoco è stata tanta, per riordinare un po' il tutto vi ho scritto nelle note dell'episodio l'elenco dei 40 titoli protagonisti di oggi, e vi ho lasciato anche un link a una playlist che ho creato appositamente con i brani più significativi presi da tutte queste grandi opere. E voi che ne pensate? Quali di questi dischi vi piacciono? Quali non avreste mai messo? Quali vi incuriosiscono? Quali invece, conoscendo questo podcast e il suo autore, vi sareste aspettati e invece mancano? Scrivetemelo, se volete, qui su Spotify, oppure mi trovate anche su Instagram. Basta scrivere "suono ma nessuno apre" e qualcosa salta fuori. Che altro dire? Spero di non avervi annoiato con questa puntata più personale, dedicata alle 40 candeline che ho spento il 1° gennaio. E adesso cosa ci aspetterà? "Suono ma nessuno apre" ha un futuro? Lo vedremo. Nel dubbio rimanete collegati. Un saluto intanto da Fabri, buon compleanno a me e ancora un felice 2024 a tutti voi. Ciao!

0: Radio in web.
1: Listen to the music on the radio.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Ciao, come ti chiami?
6: Mi chiamo Bob Flubber.
5: Bene, che fai?
6: Sono in artiglieria.
5: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
6: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
7: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

Oh, that was a sweet solo, Daniel. Thank you.

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Prendi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Prendi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

Brilliant!

0: This is the one. The one for fun and entertainment. The one.
1: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Sono felice, anzi no, felicissima, anzi no, extra felice. Perché ovviamente voi direte, mamma, sempre la stessa frase, sei felice perché sei con noi anche questa settimana. E va bene, lo so che è la stessa frase, però è la verità, è che cosa ci posso fare se sono felice quando io sono in onda con voi? E poi sono felice anche per un altro motivo, adesso vi spiego. Allora, eravamo rimasti settimana scorsa, eravamo rimasti insieme che intanto abbiamo finito il radiodramma, quell'antico palazzo di fronte al mare, ed eravamo rimasti che eventualmente da questa settimana avremmo fatto il sunto delle varie puntate. Difatti io ne avevo parlato anche con i miei tecnici regia e loro già si mettevano le mani sui capelli perché dicevano, oddio, allora ad ogni intervento quanto parlerà per fare un sunto? E io che provavo a dire, no, ma non vi preoccupate, sarà tutto a posto, parlerò poco, state tranquilli. Invece, cari amici, sono rimasta sbalordita. Oggi, in questa puntata, non possiamo fare il riassunto, perché mentre io stavo entrando in onda, è venuto, infatti sicuramente lo sentirete in sottofondo respirare. Vediamo, respira. Ecco, è venuto un ospite che mi ha deliziato con la sua presenza e quindi perché non ospitarlo in questa puntata? E giustamente lui mi dice, senti Dani, però gli ascoltatori, se hanno già seguito il radiodramma, non c'è bisogno del riassunto e chi lo ha perso è come un treno che è passato e non prende più. Ok, allora ho deciso di, va bene, non riassumiamo il radiodramma e ospitiamo la nostra mascotte. Per cui, basta DJ Dani, stai zitta e dai a lui la parola.
2: Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao,
1: ciao, benvenuto!
2: Ciao!
1: Quanto tempo!
2: Ciao!
1: Ciao! Dico, quanto tempo!
2: Tanto, tanto!
1: Finita la scuola?
2: Sì, cioè, io l'ho finita prima.
1: Vabbè, detta, però dico è finita.
2: Sì.
1: Prima o dopo, ma comunque è finita. Sei contento?
2: Sì.
1: Tanto, tanto, tanto?
2: I.
1: Contento, contento, contento? O c'è un briciolo di?
2: Di.
1: C'è un briciolo di?
2: Di.
1: Perché?
2: Perché alcuni compagni non dico che non li rivedrò più, però non sarò più in classe assieme.
1: Oh, piccolina. E allora, però c'è una cosa che ti piacerebbe dire a questi compagni?
2: Che li voglio bene.
1: Ah, allora, fai una bella dedica a questi compagni.
2: Ciao.
1: Dai,
2: non so cosa digli.
1: Digli qualcosa.
2: Mancheretti il prossimo anno, vi voglio bene.
1: Oh, visto che sai che cosa dire. Bene, allora, caro mio... Mio
2: Pino.
1: Pino! 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Diamo avvio alla nostra musica.

0: Siamo tornati in onda dopo la nostra sequenza musicale, sempre con il nostro
1: Piro.
0: 1, 2, 3.
2: Pino Paolino col culo a pallino.
1: Questo pezzettino ci deve stare.
0: Ci deve stare. Perché lui non si presenta con il suo nome, capito? Quindi presentandosi come Pino, mi viene spontaneo. Allora, a proposito di Pino.
1: Vabbè, comunque perché è nuovo, che non so come mi chiamo, mi chiamo Andrea Zao.
0: Beh, bravo, finalmente hai detto il tuo nome reale. Comunque, stavo dicendo. Allora, racconto un piccolo aneddoto comico ai nostri ascoltatori, perché ovviamente intanto loro non lo sanno che questo è il nostro motto, la nostra filastrocca che ogni giorno ci accompagna, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Devo
0: credere. Ovvio, alla fine del...
1: Alla
0: fine del Pino Paolino col culo a pallino non può mancare lì. È come quando si fa. Marina, Antonella, la Nutella. Ecco,
1: quella. Marina, Antonella, portaci la Nutella perché abbiamo fame. Grazie, se no qua ti lasciamo pure a digiuno gli altri.
0: Esatto. Quindi ovviamente quando nominiamo Marina e Antonella è automatico che chiediamo loro la Nutella. Giusto? Direi che. Allora vi racconto un aneddoto. Forse tu lo sai o non so se lo hai capito o meno. Oggi, prima di andare in onda, siccome io tra vari gruppi WhatsApp ho anche dei gruppi di tecnologia, cioè gruppi di autoaiuto, ho gruppi di autoaiuto, cioè che tra vari utenti con disabilità visiva ci aiutiamo nella tecnologia accessibile per non vedenti, e c'era praticamente un utente della chat che non sapeva come fare per modificare dei messaggi di testo. Allora io, per dimostrarglielo, ho fatto un podcast, e nel podcast ho dovuto scrivere chiaramente un messaggio nella mia chat, diciamo con me stessa, che ho dovuto poi modificare, perché l'obiettivo del podcast era proprio quello, cioè insegnargli poi a modificare. La prima cosa che ho scritto qual è stata? Pino. Ciao Pino.
1: Io sento un ciao Pino.
0: Sì, perché non sapevo che cosa scrivere, ho detto ciao Pino.
1: Io tipo ho detto cosa Pino?
0: Sì, Pino. Solo che io non ti potevo rispondere perché stavo facendo il podcast. Però sì, era proprio Pino.
1: Che... i messaggi vocali si possono modificare?
0: No, i messaggi vocali ancora purtroppo no. Sarebbe bellissimo però se si potessero modificare. Purtroppo si possono modificare solo i messaggi testuali. Ricordiamo a tutti, a proposito, visto che tu comunque sei l'unico che lo sapevi, io l'ho dovuto chiedere a te. Per chi non lo sa, di anche tu ai nostri ascoltatori, entro quanto possono modificare i messaggi scritti?
1: 15 minuti.
0: Altrimenti che cosa devono fare?
1: Cancellare il messaggio
0: e rifarlo da capo, oppure attaccarsi al
1: Trump.
0: Pino. Si attaccano al pino, buono, eh?
1: Sì, cioccolato, dolce, un po' salato.
0: Allora, caro Andrea, anticipiamo già il prossimo argomento e poi lasciamo spazio alla nostra musica. Cosa ne pensi?
1: Anticipiamo la... come si chiama?
0: Il prossimo argomento? Quale sarà il prossimo argomento? Tu lo sai?
1: No.
0: E allora te lo dico io. Il prossimo argomento...
1: Quando è che so qualcosa io?
0: Nel prossimo argomento, caro Andrea, parleremo della nascita della radio. Dato che siamo in radio, parleremo della nascita della radio.
1: Giusto.
0: Ci stai?
1: Sì.
0: Va bene, allora lasciamo i nostri ascoltatori alla nostra
1: musica. Pino Paolino con culo a pallino.
0: Di nuovo, 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Allora, cari amici, io voglio una cosa da parte vostra.
1: Che voi nelle sui social scrivete tutti Pino Paolino con culo a pallino.
0: Oppure nel nostro numero di WhatsApp mandate un messaggio vocale con Pino Paolino col culo a pallino. Va bene? Mi raccomando, e soprattutto non vi preoccupate se ci sono anche bambini, perché il culo ce l'abbiamo tutti, quindi ci sta. Pino Paolino col culo a pallino. E il I non deve mancare,
1: perché
0: ok?
1: Perché se no vi vediamo, mettiamo in cantina.
0: Giusto.
1: Con la cinturina.
0: Di sicurezzina.
1: E si attira.
0: Adesso vi lasciamo alla nostra musichina.
1: Pina.
0: Ina.
1: Pino.
0: Pina.

0: finiamo punto e basta.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Cari amici e care amiche, toc toc! Abbiamo ancora Andrea qui?
3: Sì.
2: Bene, sono contenta.
3: No!
2: Andrea! Dove te ne vai? No! Ho bisogno di te per la trasmissione!
3: Ho bisogno di amarti!
2: Dove pensi di andare? 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Ecco, io lo volevo fare alla fine, ma. Allora, caro Andrea, dove siamo noi?
3: In studio.
2: Di cosa?
3: Della radio.
2: A morire di che?
3: De caldo.
2: Bene. Giusto. Giusto, giusto. Allora, a proposito di radio, quindi andiamo a capire. Com'è nata la radio? Grazie a chi?
3: Guglielmo Marconi.
2: Bravo Andrea, sei preparato. Ma tu lo sapevi? Ovviamente lo sapevi, perché tu sei un genio.
3: Forse.
2: Tu sei un genio.
3: Forse.
2: Tu sei un genio. Vabbè, comunque lo sapevi che Guglielmo Marconi fu colui che poi proprio ne diede diffusione, ma la scoperta ne deriva da diversi scienziati.
3: Non sapevo queste identitudine.
2: Bene. Ottimo.

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? Conveniently located by the airport, we've been taking care of customers since 1897.
1: Drive home a new 2026 Subaru Outback with 0.9% APR financing for up to 48 months.
0: We'll give you top dollar for your trade, and we will not be undersold. If you come in to buy a car, we'll do whatever it takes to earn your business. Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru. By the airport.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Per lui devi fare un applauso. Bravo. Ma non dovevi farti così male. Dovevi semplicemente fargli un applauso. Quindi salutiamo Guglielmo Marconi.
4: Ciao Guglielmo.
3: Salutiamo anche
4: Napoli.
3: Salutiamo anche Hertz e Maxwell.
4: Ciao Hertz, ciao
3: Maxwell, Martez. Ciao. Sì, Martez. Chi è Martez?
4: Non lo so.
3: Va bene.
4: C'è uno su YouTube, però non c'entro niente. Non credo che sia morto. Cioè.
3: No, no, speriamo di no, poveretto.
4: A 30
3: anni, ma... No, la mia età! La mia età, per carità! La mia età, per carità. Va bene. E allora, cari amici, adesso vi lasciamo alla nostra musica e Andrea reciterà un bel motto. Mi hai ammazzato un orecchio, ma va bene. E penso anche ai nostri ascoltatori, se loro ascoltassero in cuffia.
4: Mi dispiace, però era un botto carino così dirlo.
3: Esatto. Va bene, cari amici e care amiche, io vi auguro una buona
4: musica.
3: Marina, Antonella, dove sta la Nutella?

0: ed amiche. Ed amiche, va bene.
1: Ok.
0: Italiano perfetto. volevo chiedervi, ma a voi piacerebbe andare a qualche concerto barra firma copie? O siete stati già un concerto barra firma copie? Tu?
1: Allora, firma copie direi che non sono molto interessata per, a causa della mia disabilità visiva, a meno che i cantanti non mi firmino il disco in braille, dico, penso che mi interessi poco. Però concerti sì, sono stata in diversi concerti, come ultimamente, proprio l'ultimo che ho seguito è stato insieme a voi, quello di Francesco Gabbani, poi c'è stato il concerto, ecco, di Renato Zero, abbiamo seguito insieme anche quello di Renato Zero, poi vabbè, diversi anni fa ho seguito anche Biagio Antonacci, Mario Biondi, Laura Pausini, i Tinturia, stavo per vedere anche Roy Paci, però poi non so mia mamma cosa è preso, quindi ce ne siamo andati a casa e non l'ho più visto, e questi almeno sono quelli che mi ricordo.
0: Allora, io firma coppia ne ho fatto una, che è stato il 2 marzo ed è stato quello di Clara
1: mentre mi trovavo a Roma.
0: Concerto ne ho fatti due, che è stato quello di Renato Zero, che ero piccolissimo, e uno quando è stato il dicembre a Capodanno del 2022,
1: sì,
0: credo di, che beh, barra 2023,
1: esatto, l'attacco col 2023 è stato praticamente che è Gabbani.
0: Poi,
1: ah, io mi sono.
0: Esatto, quello che ti piacerebbe fare a te.
1: Poi vabbè, no, dico, io mi sono vista anche Enzo Avitabile a Bologna. Me lo sono dimenticato.
0: Quello che ti piacerebbe fare a te?
1: Ah, quelli che mi piacerebbe vedere. Sì. Anastasia. Ah, beh, fare. Se potessi fare qualche concerto, lo farei anche volentieri. Dettagli, però. Anastasia, Giorgia, mi piacerebbe ritornare a vedere qualche concerto di Laura Pausini. E perché no, anche Emma. Questi insomma mi piacerebbero molto, e i Maneskin, perché no anche i Maneskin volendo.
0: Allora, io ne ho uno in particolare, quello di Joliet, poi qualcun altro non lo so, non credo.
1: Per esempio, se al posto del firmacopie ti capitasse di vedere proprio un concerto di Clara, ti piacerebbe?
0: Sì, vabbè, quello sì.
1: Ecco, quindi già è un altro cantante. E invece Andri, mi sai dire se di recente ci sono stati dei concerti?
0: Ultimo. Un altro film a copia però che mi piacerebbe andare. Come si chiama? Che ci sono stati, però non è venuta qua a Palermo, in Sicilia. Angelina Mango.
1: Ecco, vedi, Angelina Mango, per esempio, ripeto, io non il firmacopio perché non mi interessa più di tanto, ma il concerto.
0: No, però, cioè, se avrei la possibilità, sì. Però...
1: Allora, io penso che se ti piace il firmacopie, cioè se volessi andare a un firmacopie, vuol dire che in qualche modo il cantante un po' ti piace. Quindi non ha senso richiedere o pensare solo al firmacopie senza il concerto, secondo me. Io per esempio, se vedessi, e ovviamente mi interesserebbero i firmacopie, anch'io vorrei tanto un firmacopie di Angelina Mango, e però come il firmacopie anche il concerto. Perché comunque altrimenti non ha senso, cioè ti fai firmare, cioè è come comprare un album di una solo giusto per vedere di un cantante, solo giusto per vederne il suo nome sull'album, e poi magari non ti piace? Credo, almeno per me, credo che non abbia senso. Poi ognuno.
0: No, beh, se ci sarebbe la possibilità, invece.
1: Se ci fosse la possibilità, sì, dai. Perché no? E va bene. Allora, Andrea, hai qualche richiesta?
0: Quelli di ultimo, stai dicendo. C'è stato
1: sì.
0: Quello di ultimo.
1: Quindi la settimana scorsa è stato.
0: Sì,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, che quelli di.
1: A Napoli.
0: A Napoli, come si chiama? Così Maradona, come si chiama? Lo stato
1: Maradona. Oh, perfetto. E allora, a proposito di ultimo, mi pare che tu hai richiesto alla regia un brano di ultimo.
0: Sì.
1: Tutto questo sei tu?
0: Tutto questo sei tu.
1: Ok, allora lo andiamo ad ascoltare,
0: sì.
1: E ci ritroviamo tra poco. Devi dire nulla?
0: Pino Paolino Coccola Pallino.
1: A dopo.
0: A dopo. Ciao. Marina Antonella Nutella, ricordatevi,
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo.

0: play only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Allora, cari amici, ci stiamo sempre più volgendo verso la fine della nostra puntata. Caro Andrea. Bello, che pianto era. Sembrava più un campanello che un pianto, però vabbè. Allora, vi faccio anch'io a tutti voi una domanda. Parto ovviamente da Andrea, ma chiaramente la domanda la rivolgo in partenza ad Andrea, ma è chiaro che è per tutti voi. Andrea, a te piace il genere rock?
2: Diciamo.
1: C'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Più che altro, se i Maneskin sono un gruppo rock, diciamo che quelli mi piacciono.
1: Sì, loro sono un gruppo rock.
2: Allora diciamo sì.
1: Ok. E c'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Marlena.
1: E
2: Coraline, come si chiama?
1: Coraline?
2: Sì.
1: A me invece piacciono molte canzoni del genere rock. E adesso vi dirò anche una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro andremo anche ad ascoltare in realtà. Però ve la dirò con un'altra domanda. Ma secondo te, e quindi anche secondo i nostri ascoltatori, quanto sono importanti le ricchezze materiali?
2: Oddio, se parliamo di soldi, è un 50-51. Cioè, che 50 sono importanti e 51 no. Perché tutti dicono che alla fine i soldi non fanno la felicità. È vero, in certe cose no. Però ci sono alcune cose che i soldi servono.
1: Certo, quello è sicuro. Ma se io ti faccio una domanda, no? Se tu avessi una barca di soldi, ok, però fondamentalmente stessi male, avresti una malattia particolare, ok? Quanto in realtà i soldi potrebbero aiutarti se il tuo male comunque non può curarti?
2: Se il male non si può curare,
1: quanto possono? Quindi la cosa più importante qual è? I soldi o comunque i regali, gli oggetti o la salute, lo star bene psicologicamente, fisicamente?
2: Il 50% servono, il 51% no, perché alla fine non servono a tutto.
1: Perfetto.
2: Ma in alcune cose servono.
1: Esatto. E proprio sulla base di questo, lo sai che c'è una canzone che porta il titolo di Stairway to Heaven, ed è una canzone dei Led Zeppelin, che in pratica parla un po' di questo. Cioè, nel senso che sostanzialmente dice che le ricchezze non fanno, le ricchezze materiali, quindi soldi, oggetti, regali, oggetti costosi, questo genere di cose, anche un oggetto non costoso ma comunque un oggetto, non fanno il benessere di una persona. C'è qualcosa di più, secondo diciamo i Led Zeppelin che hanno ideato questo brano, c'è qualcosa di più spirituale che rende felice una persona, che la porta, come dicono loro, verso il paradiso. Cioè lo star bene, l'essere sereni, l'aver la giusta salute, lo star bene con se stessi e con gli altri. Tu che ne pensi al riguardo di questo?
2: Star bene, soprattutto sulla cosa di star bene con gli altri. Non, allora, se una persona ti deve. Persona ti deve fare stare male, io dico di chiudere i rapporti con questa persona. Invece, se una persona ti fa stare bene, secondo me, se una persona ti fa stare. Non so dirlo, io non so parlare italiano.
1: Ti fa star bene?
2: Sì. Se una persona ti fa star bene, secondo me devi rafforzarli i rapporti. Se una persona invece ti fa stare male, meglio chiudere il rapporto. Anche se, soprattutto se sono amicizie tossiche.
1: Bene. Con questo chiudo chiedendoti: hai mai avuto delle amicizie che tu ritieni tossiche? Non c'è bisogno chiaramente in radio di far nomi, basta dire sì o no.
2: Sì, cioè l'ho chiusa da poco infatti.
1: Perché comunque fanno del male a te e a chi ti sta intorno.
2: Sì.
1: Bene, anch'io ne ho avute tante, purtroppo. E amicizie invece vere?
2: Quello purtroppo. Io dico sempre, è meglio avere pochi amici ma buoni.
1: Esatto, sono d'accordo con te. E con questa bellissima frase detta da Andrea e non da me, perché da me può sembrare quasi una frase fatta, vi lascio con la nostra musica e vi lascio proprio con Stairway to Heaven. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
2: Ciao.
1: E ovviamente chiudiamo con Pino Paolino col culo a pallino. E abbiate pazienza, ma in questa puntata bisognava dirlo sempre.
2: Anche alla fine lo diremmo tranquilli. Anche Antonella, anzi Marina,
1: Antonella, la Nutella.
2: Vengo a casa e mi chiudo in cantina.

0: way to heaven.
1: Perché piangi, piccolino? Cosa ti succede?
2: È finita la puntata radio!
1: No! Tranquillo, la puntata radio tornerà presto!
2: Vero?
1: Sì! Ovviamente sì!
2: Felice.
1: Meno male! Finalmente allora ti ho fatto sorridere! Allora, per adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Aspetta. Sono molto felice.
1: Sì. Allora salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Ciao.
1: Che bello essere stati insieme anche oggi. E naturalmente bisogna dire che fa caldo, ma... 1, 2, 3, Pino Paolino col culo a pallino, non manca neanche alla fine. E ovviamente sempre l'appello vale per le due grandi donne. 1, 2, 3, Marina, Antonella, la Nutella. Non ce l'avete portata neanche a fine trasmissione, siete delle cattive.
3: Mue.
1: Mue. Però Andrea vuole salutarvi pure prima che chiudiamo.
4: Ciao!
1: Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ci sentiamo alla prossima! Baci! Baci baci!
5: Mamma da bambina mi diceva sempre:

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

Dog Chad 2000. I wanna.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Halloween.